0: Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what's your bad romance?
1: Este verano, vive lo tuyo, vive tu radio.